lato iya di tsetset di person team ki aaj da nego ya chada haza an ado iya na da na tlen ki iya di long view washington i ar na da ne cruise gishi aaj di recovered da hila iya di remains ki

gishe aji confirmed the ilai bakago di shat media je dina snigi di cases aro I aji yadina kitni zatina na din I aji ba nan da hesti bitando wago I adi virus gishe

hard emphasize gibi e ajdi ai la ke remarks e ajdi number dan link e ati to e ati take to link to be go the account the atahayani to the victim dan ke bi dinansa e ati municipalities ke e aj or e aj be she urge e la the pope e aj the abolish e di dat ege he e nasco ia di pollute do l'ingi ar do I aj ia di dump di l'ingi di ia tons dan lingo di bata hat zid gi di toxic waste gi I aj ba jod is ka abas he de I aj ba ba ki I aj di castura de al diana nigo si aj di Italian official gi aj di identified di dozen ilt ego l'nana ia di human cause contamination sites ia di bakago na iaj country was kago si iaj di Vatican port of di Marroga aro ia di leasing ki iaj di PFAS ia di huyel ago di chemicals di bi yegunne di groundwater iba banki di Venezuela ia da nigo iaj ya chita haza an ado ia di nhi da di nigo iaj di nhi brothers ki iaj an hi di ensure di bi di evil do seized alia bi aj ya di margin ya di fabulous earnings ya di convert do lako atza ki to nil ki shi aj di ba ways bi na go ya di ne ya di ni ki shi ya di do ya et e da di crime aro shi ya di sin ya aj ya di cries out di between di ya god ibn ya di vengeance ya di bishop nigo I aj ia hat ze, or the pope not nishigo, she ia di agreed I la di mirrors, gi I aj ia di nastitin il tigo di communities, I aj greeted I la, ia di be impacted as yagi shidi toxic dumping do, greeted I la di mulit ego I aj, di wave di ingo di litskogo, I aj dahnat agi flags do, la del bosko shidi pope Leon. I aj bi lucky di route gi aj di ba I a pope mobile aru di bi I aj di central I aj di pizza gi I aj aru I a di victims gi I a boltango I a di Maria Venturo I aj I a di ba nanit I di bitzando I aj Lord it's easy yani I a bi gidina kitimilo anstata bi khata I aj I a di natin shlat ibn nakhago Arbeje di Angelo Inigo she deba hopes the gay arch yadi Yelti do leski bilti pop I aj explain the aj di reality do iadi binyeta she ibn yegichi nana iadi generation the game waro she I aj iadi like do leti kibidi shliti aninda kage ia the future ako she an edish kid binye iadi pop I aj the ka yedigi bilti aru I aj di shi ia shi di shli I aj bitzil go di appeal di bichin bi I aj nas go ia di do lil di baka gune di bi power aru inni go nil ingo shi di ia di nhiyo ata di nil di kaya I aj ia di fires I inni go shi baka di iv I aru gune ia di lai u mena I aj di corella I presented I la di pub ia bihti nal tos I aj contain di bada niki batando ridi inna I aj ia di daughter igi di tina di angelus ki I aj ba inna niti di batando di lhoz isi yani di cancer I aj di na din din di bina khaygo I aj da nigo I aya jita haza an aro I nadan tlingi a di baisel rush ar I do I aj di basta I aj di jumpa atza I aj baka and Jackie she had it hard to ask can't go up in a go he actually scrambled to secure that on nifty spot even yet he asked to be haggy I jarred he abated he had the packages he had the dogs gone in nico or the drill line she actually had these words to put the go he actually bitch he has navigate he had the digital booking platform he was on though he actually Pasadena California he out of Hawaii though Adi Momo Gishinat An Biye Ia Atsabi Yazbi Zatata I Ajdi Kapo Yoda Al An I Ajdi Ia Vita Lampas

Apena che ella at e tane ero tago la ze a al ego da pe ella at e nat le tane la a e y si ich po go dost an al ne at ego jo ella di de hat si pe tas igi dan ma zo hat si ba la trate ba nas neligi e at ro ne go a je ella hat si gi e do ha he no selta da ne go ya da hal ne A cojo ein le hatsi trako a con ea ajadal chi illet abad ade con hatsi gi do hahino sefta illetane a co di ea hashinza nahaljeste ade ea ba cosni zito et ahoshe behosen da danila hatsi gi donan set the illetane go ya da halne hatsi o han deco Ahot o eyat ahla anachata nila. Ako jo e di hatsi khandehgi eya scarring alopecia. E nahal lendo e do dago akon sida selingo yizdo tseldo yilch I do lila. En le hatsi ziz hatsi bihtaz di ago akon eyat obtsask ako dilch I do lil. Hat ishbitz ado. Di e hair follicle wul yehgi hat ish yilchon johat o eya di e binajd il kid ako di kweishi has abini na at ita ne jo e di hat is hormonal di wul yehgi laho at I e do dago e aja e genetic bil ade nas ikhi jol chiligi e bits ado dada nila jo has twijigo eya A jada a che da di biti tra hat o do hat o e ea a hat o ba kuz nizi. E do da go hista yil le go la. E do da hat si tra da kon nda ni cha go da ni la. A ko di ea a ne reit a di kwishi bits a do hat ist ket za go. Jo e di hat si da. Hanil j il go. E ro da go di con hatsi ba adal enigi da. E da bits ado a ze hatsi ba hajil ingo da. E bits ado e ya at da nila. A ko ta da la ko bits ado a nilligi di hair follicle damage hat ninigi. Da I si bits ado at enigi eid e ya. Folliculitis di nila. Eid e ya inflame. Follicles e ya. Dill nila alto o. En le chatsizis bie chatsi bihtaz digi ade. E chis yileko at edane jo e fungi bits ado la bacteria virus e bits ado ea bihidil na dane. Ako di ea folliculitis wol yehegi ea. Aja la liutin le chatsi ni bihtaz digi bie de. E added I see yent eco eyat at a nila do hats is bacago hashi di hatsi hahinot ishiki e dot at a yent and a nidi hatsi traco do haniko da nila sto o a cordi eya dinas nihiki felicitis for yehiki

pare que tá na kinsche to le already time in e da grab and go ki hold on to le e a first come first serve e a aja aro to di di en gap za